estate, il sole che ogni giorno ci scalda, che splendidi tramonti

non amo sei tu silenzio, non ha passato sin bello, e per molto che dici che sei felice, o già sei che in fondo fa